Arrório, rótulo da Serão. Marco, una breve chiesa di un piccolo, se non so.

0: Sì, 4.
1: Ma Romeo, avarillo, c'è 3.0. Dopo un parecchio, no, ma che si regala tutta la città, non c'è un parecchio.
0: Funziona, Icaro, non encuentro tu la.
1: Ah, ok, bueno, lo reclamamos, gracias.